0: Carlos Valante, un éxito mix. Mix Radio.
1: La extraño, dice. Se mi sono una maniera che ne aveva già che ricordo la sentenza di maledizione.